Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: am.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama Nuclear Sun.

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance.
1: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggione.

0: You're Not Alone, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco viaggio è Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Fun Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

0: domenica 21 di giugno. Ciao a tutti, buon weekend a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Va ora in onda la replica della storia della dance. Saluto anche tutti quelli che ci hanno beccato il lunedì mattina 22 giugno. Iniziamo con Simon J.
1: La storia della dance.

0: Era l'estate del 1997 e tutte le radio, tutte le discoteche suonavano questo disco meraviglioso di Simon J, Wanna Be Like Man, che pensate, nel mese di giugno arrivò in vetta alla classifica italiana e buttò giù niente po' di meno che i Daft Punk con Around the World. Un applauso a Simon J anche per tutte le emozioni che ci ha donato e la voce di Passion e Memories dei Network, e cantò tra i tanti anche Take Away the Color di Ice MC.
1: These are the boom shakalak, for make your neck pop and bend up your back in a different style, sing. Ice MC come back and me dip on a me.

MC Take Away the Color insieme a Simon J, uscita nel 1993. Però ho già detto più di una volta che questo disco in realtà ha avuto due vite, perché la prima versione era cantata da Simon J, la seconda, che andava velocissimo, uscì nel 1995. La voce in questo caso è

Eh sì, eh. Qui disco fiatone. Io ogni tanto mi chiedo, ma come facevamo a ballare così veloce? C'era l'energia, eravamo belli carichi. Un pezzettino di Take Away the Color, ma la versione del 95, la voce era quella.

fatto viaggiare nel lontano 1998 Storm. Dietro questo progetto si celavano Gemme Spoon. Andate anche a riguardarvi su YouTube il video ufficiale. Signore e signori, era il disco Viaggio. La storia.

1994, indimenticabile Space Cowboy di Jamiroquai, la versione remix famosissima, e quella di David Morales era addirittura più famosa dell'originale, se non sbaglio. Grazie a questo remix il buon David vinse anche il Grammy Awards. Tanta roba nella storia della dance, ci ascoltiamo proprio lui con i The News.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Black di Love is the Answer, che nel 1999 se ne uscirono con questa Everyday. Eravamo in piena epoca Eiffel 65, che con Blue condizionarono un sacco di progetti, perché questa Everyday si ispira chiaramente a Blue degli Eiffel. Anche i prossimi due si sono ispirati nella loro carriera agli Eiffel 65 e me l'hanno confessato. Sto parlando di Puffs & Scar, questo è Vieni con me. Yeah.

0: Chiave Team realizza tutti i tuoi desideri. Con uno per tutti, chiamare e mandare messaggi ti costa solo un centesimo di euro.
1: Ma che siete matti? Ma che state a fare?
2: A Pronto Centrale, e qua ci sono due ragazzi che stanno a far bagno.
3: Sì, dicono che sono Adriano e Diego del
4: Team.
2: Sì, vabbè, da Team, io sono De Sica. Che faccio? Lascio andare via il ragazzo o trattengo la ragazza?
5: Era De Sica, sì. E adesso, beh, l'abbiamo nominato, Christian. Torniamo a Vacanze di Natale 1995. Nella colonna sonora c'erano anche i Take That.

Get Relight My Fire nella colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, dove dentro c'erano un sacco di pezzi famosissimi. Alexia con Me and You, c'erano gli Entrance con Stayed Alive, Scatman's World, Annie Lennox, No More I Love You, bellissima, di Lazy Hideaway, e dei Take That, a dire la verità ce n'erano due, anche Back for Good. Whatever.

0: momento accendino qui, facciamo emozionare tutte le fan dei Take That che avevano il poster chiaramente comprato su Cioè. A metà giornalino c'era sempre il poster dei Take That, cioè per 3 anni tutte le settimane un poster diverso dei... Bei ricordi. A proposito di musica pop e rock, voglio ricondividere con voi un disco che ci ha fatto crescere. Arriva Wonder Wall.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

stato un inno generazionale per tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90, Oasis con Wonderwall, mamma mia, 1995, estratta dall'album What's the Story, Morning Glory, dove dentro c'era anche Don't Look

grande team dell'Axe dall'estate del 2002 con questa I Just Want Do, resa famosa grazie a Fatboy Slim che la mise al suo compleanno nella spiaggia di Brighton. Non so se vi ricordate, insomma, se seguite Fatboy Slim, ma lui ogni anno festeggia il suo compleanno nella spiaggia e arrivano veramente milionate di persone. E un anno, nel 2002, cominciò con Team Deluxe, la pista si accappottò veramente come se non ci fossero domani. Adesso torniamo a Ibiza negli anni 80, Joe Smooth con Promised Land.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:57.
2: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia.

anche il link. L'album di Piero Pelù, uscito nel 1999, si chiamava Né buoni né cattivi. E da quell'album lì ci ascoltiamo Toro Loco, il remix degli

Loco, il remix degli Eiffel 65 che lo fece arrivare in cima alle classifiche, perché la versione normale, tra virgolette, la versione originale, non ebbe lo stesso successo del remix. Succedeva anche questo negli anni 90, cioè la versione truzza era più forte dell'originale. Tra l'altro, nell'album di Piero Pelù che abbiamo nominato poc'anzi, che si chiamava Né buoni né cattivi, c'era una super hit. Questa volta l'originale è andato benissimo, era Io ci sarò.

ci sarò. Attenzione a un altro link. Perché subito dopo il successo dell'album da solista di Piero Pelù, lui fece una collaborazione molto importante. Occhio alla chicca. La collaborazione era con Angun.

0: L'amore immaginato, Angun e Piero Pelù. E guarda un po' che caso, Angun è la protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

uscì nel 1997 e fu un grandissimo successo di Angun, questa artista molto bella e soprattutto molto brava, che in realtà cantava in francese, perché la primissima versione di Snow on the Sahara si chiamava La Neige au Sahara. Credo di aver pronunciato bene, adesso perdonatemi, era Snow on the Sahara e La Neige au Sahara, forse un attimino meglio la seconda. La versione francese era questa qui.

bello questo pezzo. Veramente uno dei dischi più belli degli anni 90, un lentone. Questo è I Day Lighthouse Family, che non abbiamo ancora sentito nella storia della dance, chiaramente nel nostro spazio non solo dance. Abbiamo parlato di neve, adesso ci riprendiamo, andiamo a Courbayeur.

0: solo quella di Chris Willis, poi dopo la collaborazione di David Guetta con i Black Eyed Peas si decise di fare un refresh di questo pezzo che uscì il 12 aprile del 2010 e scalò tutte le classifiche, soprattutto quella inglese. In Italia arrivò al numero 3 e poi insomma veramente ha ottenuto successo grazie al video nel quale c'era una crew di ballerini. Andatevelo a riguardare appena avete un attimo di tempo. Era David Guetta, Getting Over You. Adesso, dagli anni 90, i Prodigy.
1: La storia della dance. Chicca.

venne pubblicato il 7 novembre del 1997, Smack My Beach Up. L'album era The Fat of the Land, che sono sicuro in tanti custodiscono a casa, come faccio io chiaramente. Dentro la famosissima teca di cristallo era appunto Smack My Beach Up, nella storia della dance.

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro.

0: Spare e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Di Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

ridendo e scherzando, sono veramente passati un sacco di anni. State ascoltando la storia della dance ogni giorno, 30 anni di successi insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Svegliamo da dove arriva questo pezzo, perché l'originale è del 1988 di Brenda Russell, si chiama Piano in the Dark.

anni 80 contaminati con i dischi dei 2010-2011, bellissima, Piano in the Dark. C'è un altro DJ famosissimo che riprese un disco degli anni 60, il disco in questione era questo qui.

nient'altro da aggiungere su questo capolavoro di Avicii, Levels 2011, il disco che ha reso famoso Tim Bergling in tutto il pianeta. Da qui è partita la sua straordinaria carriera, che purtroppo, ahi noi, è durata pochissimo. Ha fatto delle hit meravigliose, le suoneremo tutte qui nella storia della dance. Tra l'altro io in questo periodo mi sto leggendo anche la sua biografia ufficiale, la trovate su Amazon in italiano ed è veramente piena di un sacco di chicche. Se volete, se vi piace Avicii, compratela, perché ne vale davvero la pena. Vedi, non suggerisco solo la musica ma anche i libri. Adesso Show Me Love, la versione di Steve Angello.

2008, una grandissima versione di Show Me Love, il classico di Robin S. L'hanno fatta due grandi DJ, Steve Vangello e Leigh Belhuk, che in realtà hanno fatto ricantare un loro disco uscito l'anno prima. Questa è una chicca, non so se l'avete mai sentito, l'originale si chiama Bee.

0: Non ci sono dubbi, la base è quella lì, quindi hanno fatto ricantare Show Me Love a colei che cantò B, Steve Angello e Label Luke hanno usato la stessa base per remixare poi Show Me Love. Sono le chicche della storia della dance.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Amaro da 1 a 10. Anche oggi abbiamo sfondato la soglia insieme al DJ Ross e con la sua Dreamland, il disco che quasi va a chiudere la puntata del martedì. Adesso Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti

0: Outside, l'originale uscì nel 1999. Questo è il remix del sottoscritto Dino Brown nel nostro spazio Future 90s.
1: La storia della dance.

0: Show da Dino Brown.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Il ritrovamento a Formia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa dalla casa famiglia in Abruzzo, all'alba fermati per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. USA-Iran è concluso il primo round di colloqui, clima costruttivo dicono i mediatori di Pakistan e Qatar. Negoziato in bilico fino alla fine per le minacce di Trump, riaprite Hormuz, non avrete più un paese, ha detto. Da Trump anche nuovi attacchi all'Italia e ai paesi NATO sulla crisi iraniana non hanno aiutato. Nessun'altra replica da Meloni, che ieri ha scelto di trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
1: MotoGP a Brno, Repubblica Ceca, trionfa Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si porta 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio Ogura e Pecco Bagnaia. Da Laura Supino, buona giornata.
4: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi facciamo sognare le ragazze di una volta con la voce di Morten Harkett, il leader degli A-ha, con Take On Me dal 1985, questo gruppo norvegese che ha ispirato anche Pitbull e Christina Aguilera nel 2013, realizzando questa canzone. Pitbull ha ottenuto un successo pazzesco, ma anche Christina Aguilera ed è Feel This Moment. E nel 2020 invece la canzone è stata ripresa anche da Lucas e Steve featuring Harris, diventando Perfect. Ma subito gli A-ha con Take On Me.
2: Contaminazioni.

Perfect di Lucas e Stevie va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Pitbull e Christina Aguilera con Feel This Moment e l'originale di Take On Me degli A-ha ad aprire questo spazio. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002. Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: Festival Bar 2002 Planet Funk, Who Said. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, si chiama Get Away.

0: and running, running, and running, running.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance di due decenni importantissimi, gli anni 70 e gli anni 80. Dal 1979 siamo pronti a scatenarci con Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, considerata un classico della disco music.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:58.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Le sorelline scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate ieri sera a Formia, fermati per sequestro di persona il nonno, la madre e il suo compagno. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, la donna avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. Trump minaccia ancora l'Iran e rischia di far saltare i negoziati in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo. Ma il primo giorno di trattative si è comunque concluso con un accordo sulle tappe del negoziato. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
6: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che

Fatto Grosso con la loro Mystery, che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa.

tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima Take My Way, The Bleeding.

appena sentito qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partiamo.

0: pillole di storia su One Dance.
1: Ti riporto al 1998 in questa pillola. Ti parlo di Deep Purple.

1939, che in realtà si chiama Richard Phillips, arriva dall'Inghilterra ed è un famosissimo producer di questo genere che si chiama Speed Garage, anche se in questo caso strizza l'occhio alla musica Progressive Dream. Questo pezzo scalò le classifiche dance del nostro paese, ma in realtà è una cover di un pezzo ben più antico, 1992, Liquid con Liquid is Liquid.

0: Era proprio questo l'originale di Deeper, Liquid is Liquid, lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

i grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
1: Dammi tu mano! E venga con

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, l'appuntamento imperdibile con One Dance Classics. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. 1980, Tondo Tondo, Kool & The Gang con Celebration. La canzone è un inno a festeggiare, celebrare i bei momenti. E allora lo facciamo volentieri con Kool & The Gang.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Kool & the Gang Celebrate qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Hormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio. In campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
2: Sei su One Dance.
0: Qui suona

0: Uè.
1: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
2: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1978 con Because the Night di Patti Smith, nella versione originale che è stata scritta niente po' di meno che dal boss Bruce Springsteen, che nel 1992 è stata rivisitata dal gruppo dei Coro con la voce di Talisa, canzone che ha venduto la bellezza di 660.000 copie in giro per il mondo ed è stato un successo dance pazzesco, appunto Because the Night nella loro versione, e poi è stata ripresa anche nel 2008 dal gruppo tedesco dei Cascada. Ma subito l'originale di Patti Smith, Because the Night.
1: Contaminazioni.

0: Cascada va a chiudere lo spazio di oggi, prima il coro, sempre con Because the Night con la voce di Talisa e poi la versione originale di Patti Smith dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live at Bravo Super Show 1995. Real to Real. I like to move it.
2: Leute, wie geht's? Hast du die Real Teams in der Germany? You like to? You like to? You like to? You like to? Keep it.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate dagli

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Vi facciamo rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra dal 1987, Sabrina Salerno e la sua Boys. Raggiunse il terzo posto nel Regno Unito, prodotta da Claudio Cecchetto, il genere italo disco che fece veramente il giro del mondo. Certo, lei famosa non solo per la sua voce e per le sue canzoni, però davvero molto brava, molto simpatica, Sabrina Salerno, Boys.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita. 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Non si ferma Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta a due punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda 3-1. Stasera Argentina-Austria e Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Elezioni FIGC, è il giorno del voto. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11. MotoGP, in Repubblica Ceca Marquez vince e riapre il mondiale. Il leader Bezzecchi, squalificato a Brno, dista ora 40 punti. Sul podio Ogura e Bagnaia. In chiusura il volley, le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con la vittoria per 3-0 sul Giappone. Prossima tappa in Cina dall'8 luglio. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
7: The end.
8: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

tutti alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano. Moonlight e Azzotto ce l'hanno cantata qui su One Dance.

conosciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico Danzel e ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up, tra le più forti nell'estate del 2004, anche 10, 100, 1000 dei Brothers.

100 o 1000? Sicuramente molte di più, perché a quest'ora la Memory Chart raggruppa tantissimi appassionati di dance. E lo facciamo ogni giorno qui su Andessa. Erano i Brothers. E adesso

di Prezioso e Marvin, inseparabili amici e colleghi anche nell'estate del 2004, tra le più forti in quella caldissima estate. Mirage.

Peperino e Scarpulla, i mitici Pups and Scar con Mirage, canzone che chiude questo appuntamento griffato Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 2004 e se vi è piaciuta la Memory Chart

che poi ha prodotto anche i 49ers. E pensate, tra i collaboratori iniziali dei Cappella si ricordano Pier Rossini, Robby Arduini, Pagani, Max Persona e anche Mauro Picotto. Hanno fatto decine di successi internazionali, tra i più importanti ricordiamo Move On Baby e You Got To Let The Music. E c'è una cosa ulteriore da dire su You and Me: contiene un sample del disco di Patty Johnson del 1992 che si chiama Let Me Go. Senti un po'.

0: sì, non ci sono dubbi, arrivava da qui You and Me dei Cappella. E allora, pillole di storia.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Attenzione, grande promo da Teddy!
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Dance.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, dal 1984 ascolteremo Limahl, The Never Ending Story, ex Kajagoogoo, direttamente dall'Omo.

0: Abbiamo ascoltato Limahl, The Never Ending Story, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Questa mattina ha annunciato le dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle abruzzesi di 16 e 12 anni ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri in un appartamento di Formia in provincia di Latina. Ci sono tre fermi per sequestro di persona, riguardano la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Tragedia familiare invece a Torino, dove una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio con la madre quarantenne che avrebbe ucciso la figlia di 13 prima di togliersi la vita. Il caldo estremo continua a colpire mezza Europa, Italia compresa. Si rischia di battere i picchi del 2003. Temperature fino a 38-39 gradi per tutto il mese. L'anticiclone africano ha piantato le tende sulla penisola e, secondo i meteorologi, la situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente. Mondiali di calcio proseguono le sfide della seconda giornata dei 12 gironi. Nel gruppo H, riscatto con goleada della Spagna, 4-0 all'Arabia Saudita, mentre l'Uruguay è stato fermato sul 2-2 da Capoverde. Nel girone G, il Belgio non va oltre lo 0-0 con l'Iran. In nottata, l'Egitto ha sconfitto la Nuova Zelanda per 3-1. Oggi alle 19 c'è Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo indietro di tantissimo, siamo al 1970 con una delle cumbie più famose della storia della musica ed è la cumbia Cenaghera di Alberto Pacheco, che è stata rivisitata in chiave deep house più ballabile, una delle canzoni più ballate nel 2007 da Samin, e poi è stata ripresa anche da Shaggy, quello di Mr. Lova Lova, nel 2008 per la colonna sonora degli europei di calcio. La canzone è intitolata Feel the Rush. Ma subito Alberto Pacheco con la cumbia Cenaghera.
2: Con

Feel the Rush di Shaggy va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Samin con Heather e Alberto Pacheco dal 1970 addirittura con la cumbia Cenaghera. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2004, Call on Me.

0: ascoltato Call on Me qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 Frankie Knuckles con Your Love, DJ e produttore, chiamato anche The Godfather of House Music. Un grande classico questa Your Love.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Frankie Knuckles, Your Love, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
5: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre, il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero.
4: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
0: The end. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
6: These are the boom shakalak, for make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back.

sfinato leggermente la lampada della nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

ricordi e soprattutto che emozioni risentire i pezzi più forti dell'estate del 1993. Siete su Andes e questa era Joy Salinas con Beep Beep. Tra le più forti in quell'estate anche Confusion del Molly Molella.

Estate del 1993, signore e signori, qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart. E tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

dal primo album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace

1990 come primo singolo estratto dal loro secondo album in studio. Si chiamava In the Blood, I've Been Thinking About You. Arrivò al successo mondiale, conquistando la vetta delle classifiche americane, australiane, svizzere, tedesche, austriache, dei Paesi Bassi, del Belgio e della Svezia. E in Italia arrivò al numero 1 il 15 dicembre di quel 1990, buttando giù dalla vetta niente poco di meno che Attenti al lupo di Lucio Dalla.

0: apri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni più intense, per rivivere i momenti più significativi del decennio anni 70 e 80. Lo facciamo con Miami Sound Machine, Dr. Beat, con la voce di Gloria Estefan, dal 1984.
0: One Dance Classic.
2: Emergency

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:05.

0: essere accolti da tutto questo entusiasmo. Ciao a tutti, parte una nuova puntata di Tendance qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Oggi non abbiamo voglia di perderci in chiacchiere perché abbiamo una gran voglia di ascoltare musica dance. Tra poco, dal 2022, risentiremo Don't You Worry dei Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta. 10 anni prima, dal 2012, una costola, anzi un paio di costole della Swedish House Mafia, Sebastian Ingrosso e Alesso con Calling. Apriamo la sequenza dal 2002 con il DJ Ross ed Emotion.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Don't You Worry, Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta dal 2022. Dal 2012 abbiamo riascoltato anche Calling di Ingrosso e Alesso. E dal 2002 il DJ Ross con Emotion. Questa è Tendance solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Seguiteci sui social, cercate One Dance su Insta, su Facebook. Seguiteci anche su TikTok, così potete rimanere informati su tutte le novità di Tendance. Io sono Scarico DJ Lele Alberganti, siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2023 risentiremo Baby Don't Hurt Me, che riprende il grande successo di Hathaway del 1993, la famosissima What Is Love, nella versione appunto nuova del DJ David Guetta. Dal 2013 Arash con She Makes Me Go, costruita sul riff di Think About The Way di Ice MC. Apriamo la sequenza dal 2003 con i Room 5 e Make Love.
1: Tendance su One Dance.

0: Mix Me Go e dal 2003 abbiamo risentito anche Make Love di Room 5. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nell'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Dal 2009 il side project di Christian Marchi, Marchi's Flow con Feel the Love. Dal 1999 risentiremo Sun Kids con Rise Up. Apriamo la sequenza dal 1989 con un brano che ha fatto tremare gli impianti di tutte le discoteche di tutta Europa, i 49ers con Touch Me.
1: Tendance su One Dance.

9, dal 1999 Rise Up di Sam Kitts e dal 1989 anche Touch Me dei 49ers si chiude questa nuova puntata di Tendenze, ma non prima del nostro momento pettinato, il momento l'elegante, come avrete già sentito dall'atmosfera che ci introduce questa sigla, risentiremo James Hype con Ferrari.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: sognare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi e li sottopone alla

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia, e allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, the Ark.

0: York, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei successi dance più ballati e cantati del 1995. Sto parlando di Nowhere Land.

composto negli studi bresciani della Media Records. Dietro questo disco si celano Carl Fanini alla voce e Mauro Picotto alla produzione.

0: pezzettino di Bastian Flight dalla storia infinita Never Ending Story arrivava proprio da qui, Nowhere Land dei Clubhouse. E allora, pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito in un punto stampa davanti a Downing Street, ma rimarrà in carica sino a settembre. Si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente USA Vance al termine dei negoziati con la delegazione iraniana a Lucerna in Svizzera. La squadra di Teheran è già rientrata in patria. Avviata una roadmap di 60 giorni, creato un canale di contatto per la gestione dello stretto di Hormuz e per fermare i raid israeliani in Libano, che però anche oggi sono continuati. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo con un amore genitoriale malato, così il procuratore di Sulmona, D'Angelo, dopo il ritrovamento ieri a Formia delle due sorelline scappate da una casa famiglia. In carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Nuova accusa di doping per la terza volta per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO ai campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 conferenza stampa della manager dell'atleta. È tutto da Nicola De Muro.
5: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

Sexy Boy è il titolo di questa canzone con Sharada House Gang, che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e tra le più forti c'era anche lei, Blackwood, con una voce potentissima.

con The Sign, canzone che ho ballato con voi qui su One Dance in un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 97, tra le più forti, con Somebody dalla Liguria. C'erano loro i W.

Venezia Liguria IW con questa canzone intitolata Somebody, lo ammetto, tra le mie preferite. E tra le più forti nell'estate del 1997 anche Disco Fever featuring Music Mind, Carl Fanini.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: One Dance. Qui suona la storia.

Dai ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971 perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90 Corona. I don't wanna be a star.
2: E lo spettacolo

0: Madonna, I Don't Wanna Be a Star, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Partiamo con un'ultima ora. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti. Ha superato il primo scrutinio Giancarlo Abete, l'altro candidato. Vi farò sentire orgogliosi di entrare in una nuova epoca del calcio italiano, le parole di Malagò nel suo discorso programmatico. Malagò è stato per molto tempo presidente del CONI. La Premier Meloni sceglie la via del silenzio dopo l'ennesimo attacco di Trump nei confronti dell'Italia, ha detto Trump. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo Premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Nel momento in cui devono difendere noi, non ci sono. Da Palazzo Chigi però l'intenzione è appunto quella di evitare repliche per salvaguardare le storiche relazioni tra i due paesi. La madre del suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, provincia di Latina, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia della provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state ritrovate le due giovani. Proseguono le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone. Proseguono i mondiali di calcio con la partita tra Argentina e Austria. Alle 23 toccherà la Francia dopo la vittoria all'esordio sul Senegal contro l'Iraq. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.

0: il romano de Roma Pierluigi Giombini, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Web, apro una piccola parentesi, Loving Times è una delle mie preferite, dall'estate 2008 Shine On di Rio e subito Hardway dal 1993, What is Love?
1: Summer Vibes su One Dance. What is love?

Pierluigi Giombini, nato in una famiglia di musicisti. Il padre era compositore e si sa, tale padre, tale figlio. E Love in Times è una delle canzoni che amo. Dall'estate del 1999, Web, prima Rio con Shine On e anche Hadway con What is Love. Dall'estate del 1999.

0: città di Marsiglia, il remixer e compositore francese Ugel con I Adore You dall'estate 2024, prima The Buckets dal 95 con The Bomb e ancora Bob Sinclair con World Hold On dall'estate del 2006. Su Undance Summer Vibes tra pochissimo vi accompagneremo negli anni 80 con Easy Lady di Spagna, ma anche nel 2014 con il remix di Robin Schulz a Mr. Props e Waves, ma subito dall'estate del 96, articolo 31, Tranky Funky.
1: Summer Vibes su One Dance.
2: Funky. Qua. 1996. JH DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

14 Waves, il remix di Robin Schulz alla canzone di Mr. Props. E ancora prima, dal 96, Articolo 31, Tranky Funky. Si chiude così questa puntata di Summer Vibes, che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano

provincia di Brescia arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi.

0: 4 luglio, Pitoti Park, capo di ponte Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: One Dance. Qui suona la storia.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995, Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua, questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben What con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Missing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di Waiting For Tonight.

questo disco in realtà è una cover di un brano uscito 2 anni prima, nel 1997, interpretato dal gruppo statunitense Third Party. L'originale era proprio questo qui.

stata nominata per un Grammy Award nel 2000 come miglior canzone dance, e poi lo stesso anno il video ha ottenuto e vinto l'MTV Video Music Awards come miglior video dance. Di questo brano esiste anche una versione in spagnolo chiamata Una Noche Más, ed era questa qui.

0: un pezzettino della versione spagnola di Waiting for Tonight. E allora, pillole di Soria.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti. This is the latest dispatch
3: just received in our newsroom. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% di Giancarlo Abete. Mondiali tra la sera e la notte italiana, quattro partite del secondo turno dei gironi: Argentina-Austria, Francia-Iraq, Giordania-Algeria e Norvegia-Senegal. Nonostante le due sconfitte in due gare e l'eliminazione dai mondiali, Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO, a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Le sue parole in conferenza stampa poco fa.
4: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo.
3: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

compilation lì, adesso vi tiro fuori tre chicche, c'erano dei dischi molto particolari. Allora vi faccio sentire dei pezzi che di solito, insomma, nemmeno nella storia della dance mettiamo, quindi figuratevi un po' voi. Il primo da quella compilation lì era dei Marvelous Melodicus, che è un pochettino un disco giostra, ma è molto carino, si chiama Over the Rainbow.

proprio quelle di Single e di The Sun and the Moon. Allora, eravamo alla fine del 1995, perché Litmania Dance, con il nome del nuovo anno, usciva nel dicembre dell'anno prima. Quindi inverno 95 e la musica andava leggermente veloce in quell'anno. Se il 96 è ricordato come l'anno della progressive e della dream, il 95 è ricordato come l'anno del fiatone. Un altro pezzo a proposito di dischi veloci, sempre da quella compilation, era...

disco che in realtà era lento, poi l'hanno velocizzato ed è andata più questa versione di quella normale. Un'altra chicca, attenzione, questo mi piaceva un sacco, sempre da Il Mania Dance 96, era di Candy Girls.

0: Angeli Domini qui della storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. All'inizio c'erano le campane e nella storia della dance ci sono un sacco di dischi famosi che hanno utilizzato le campane. Vi faccio un po' di esempi, vabbè, il primo è di Gigi Dug e si chiama Giallone. Le campane sono solo all'inizio, poi parte questo motivetto psichedelico.
1: Vi stimo, fratello. Vi stimo, fratello.
0: State pensando a tutti i dischi dance con le campane, dite la verità. Probabilmente il più famoso rimane Feel It. E ho perso anche la voce sul Feel It. Vedi quando il weekend esageri? È sempre così. Arrivano un sacco di segnalazioni. Ragazzi, tranquilli, non dimentichiamo niente. No, perché qualcuno dice, oh, Dino Brown, hai dimenticato uno, il più famoso era Bacon Popper. Vabbè. Sono tutti famosini questi qui, eh? Come on. Giallone è di un sacco di tempo fa, credo 1994. Gli altri due, i Tamper con Feel It e questa Bacon Popper, entrambi arrivano dal 1998. Ma attenzione alla chicca of the day, c'è proprio un disco che si chiama La Campana e lo fece il DJ Dero.
2: La storia della dance, chicca of the day.
3: Cansados del aburrimiento que generaba la ciudad, todos necesitaban un nuevo sonido que los hiciera vibrar. Entonces, delira tu mente que la campana no va a parar de sonar.

0: l'intro ti fa veramente venire la pelle d'oca. DJ Dero direttamente dalla Spagna con La Campana e il nostro Enzo Salvi che fa mamma mia. Succede. Allora io devo chiedere una cortesia al nostro editore, vorrei mettere un disco un pochettino spinto, si chiama Polaris Dream di Rex Anthony, cioè posso metterlo?
1: Per l'amor di Dio, fai, se pensi di non poterti fermare, fallo, e fallo, pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Eccola.
1: Potresti anche non farlo.
0: Dice sempre così, poi alla fine.
1: Però... se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio, Polaris Rima.

0: venuto un po' di fiatone nel riballare questa meraviglia Polaris Dream 1995-96. Il grande Anthony Bartocetti, conosciuto come Rex Anthony. Ho anche avuto il piacere e l'onore di intervistarlo qualche anno fa. Abbiamo proprio parlato di Polaris Dream. Senti qui.
1: Polaris Dream è il brano che ti dà più soddisfazione di tutti nei live.
2: Beh, una caratteristica importante dei miei live è che nel 90% dei casi il mio live, dopo una serie di introduzioni ed unplugged, tutto quando parte veramente per far scaldare il pubblico in pista, il primo brano da tantissimi anni è Polaris Dream, perché comunque è quello che spacca tutto, capito? Quindi, giusto per far capire un attimo qual è l'antipasto della serata, Polaris Dream è il primo brano e poi si continua per un'ora di pazzia, insomma. Ecco, di solito a chiudere abbiamo Capture in Matrix, richiesto come bis da pubblico, un po' come nei grandi concerti, dai.
1: Sì, perché poi tu sei un musicista straordinario, dopo vi racconteremo che non si occupa solo di trance, di hard trance, di techno, di progressive, ha anche fatto l'hard style, l'hardcore, hai fatto di tutto, il big beat, il rock. Io ci siamo sentiti 5 anni fa, dici guarda, ho fatto un disco rock. Come hai fatto un disco rock? Sei un grande anche per questo ti fa assolutamente l'onore.
0: Facciamo un grande applauso a Rex Anthony. Vi ricordo, come faccio sempre, che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia

la storia della dance. Yeah!

questo Salvi, oggi veramente stiamo esagerando. Questa è una perla del 1998, si chiama Deeper ed è firmata Serious Danger. Prima c'era Alice DJ, vabbè dai.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: mitica Stupidisco Junior Jack, e qui si bisboccia, qua veramente un grande pezzo che riprende Tear Me delle Pointer Sisters, ne abbiamo parlato un sacco di volte, un grande DJ nato a Rutigliano in provincia di Bari, dove c'è ancora sua zia. Ci colleghiamo con lei, signora, come sta?
1: Governi, non disgrazia!
0: Sempre che
1: ma
0: si lamenta. Le cose giuste. Ce l'ha sempre col governo. Cioè qualsiasi governo sia lei. Non è destra o sinistra, capito? Ma basta così. Arrivano i Silicon Soul.

Vabbè, ma allora ditelo, cioè ci tocca aprire tutta la Francia corta a nostra disposizione. Tra l'altro, proprio in questi giorni un amico mi ha bacchettato, probabilmente un produttore di Francia corta, dicendomi di Robert.

la chiamavano la Spaghetti House, ovvero la musica house prodotta in Italia, e loro sono arrivati addirittura in America. Sto parlando di Davide Domenella e Danny Losito, li conosciamo come i

0: Sound Lob arriva da questo pezzo qui di Jimmy Bohorn che si chiama Spank e gira tutto attorno a queste note. Grande idea di Davide Domenella e Danny Losito. All'inizio degli anni 90 andava di moda, no? Prendere un sample di un pezzo e rifarne un altro, l'hanno anche sempre fatto i Black Box. Jimmy Bohorn è quello di Gimme Some, che nel 1978 ha ottenuto un successo mondiale. E allora torniamo nei 70-80 con il nostro Disco 80.
1: La storia della dance, Disco 80.

0: 1979 è arrivato al numero 1 in Belgio, Finlandia, Irlanda, Svizzera, al numero 2 in Austria, Paesi Bassi, Francia, Norvegia, terza in Inghilterra e in Germania. Per quanto riguarda l'Italia si fermò solo al numero 5, si fa per dire, era il nostro disco 80.
1: La storia della dance.

questo è il secondo singolo in assoluto dei Puffs Scar, si chiama You Want My Love, è uscito nel 1998 dopo il loro primo singolo che si chiamava Because I'm Free, realizzato tra l'altro in compagnia di Davide Di Lernia, che è il figlio di Leone Di Lernia. E appunto abbiamo detto questa You Want My Love 1998, dietro la produzione c'erano anche

a Robby Santini e anche il progetto Sally Can Dance, You Spin Me Round, dietro al quale c'erano sempre i Puffs & Scar. Non dimentichiamo anche Dear con Talk To Me. Ho finito, adesso Nari e Milani, Unconditional, Feel So Right.

0: e Ronnie Milani, e insieme a loro nella primissima formazione c'era anche un certo Roberto Righi, che poi anni dopo ha fatto una super hit, era firmata con il suo pseudonimo Stylus Rob. Sto parlando di Inina Tora. Questa ti fa viaggiare, eh? I Tora Tora. Hai capito, Roberto Righi era negli Unconditional e poi a un certo punto si staccò e fece questa Inina Tora. Qui si viaggia e allora arriva il
1: disco viaggio.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 17:59.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Crisi del Regno Unito, Keir Starmer si dimette da premier. Ho fatto tutto per il mio paese, dice, pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, detto il re del nord. Spiragli positivi dal primo round negoziale in Svizzera tra USA e Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede già i primi transiti di petroliere. E il vicepresidente americano Vance rivendica come successo americano che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IAEA. Il presidente iraniano Pezeschian domani è in Pakistan. La penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 città oggi col bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia le prese con un'ondata di calore record, chiuse centinaia di scuole. Un colpo di calore fatale per due bambini di 2 e 4 anni lasciati all'interno di un'auto parcheggiata vicino ad Avignone. È tutto da Nicola De Muro.
5: The end. La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
6: Ora! Vai in fondo. Vai Egidio Romia sta riprendendo l'aula del pubblico di Merosca. Di Merosca che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma la Ola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
7: Non mi riuscirò mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola e Ola Ola
6: e allora è Sweet Dream.

4 che viene condotto da Amadeus e Federica Panicucci. Brividi lungo la schiena per questa Sweet Dreams. Appena parte si sente il boato del Festival Bar e lì la pelle d'oca ti scatta. Io avevo 13 anni e mi ricordo che vabbè, la sera non uscivo ancora, ma ero fisso davanti al Festival Bar. È una cosa che manca. Ultimamente stanno facendo un sacco di festival, se così vogliamo chiamarli, ce ne sono 3, 4, 5, ma manco uno di quelli vale il Festival Bar. Cioè veramente, a parte che la musica è cambiata, ci sono sti festival estivi pieni di trap, perché sapete che noi non è

Stonebridge, vi faccio sentire un live di Robin S che ho pubblicato anche sui social come pillola di storia. Anche questo è da pelle d'oca.

0: bellissimo, veramente. Mi sono emozionato un sacco nel riascoltare questo live di Robin S. Era Show Me Love qui nella storia della dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia.

classe 1965, diventata famosissima nel 1991 grazie a questo pezzo che appena lo senti ti fa venire voglia di ballare. Io lo dico sempre, ce n'era un altro non famoso come Gonna Catch You, ma comunque ha fatto successo. Vediamo se

0: disco di Stevie Winwood, Valerie, e ha fatto un video decisamente sexy. Harry Price, quando ancora non faceva la progressive house, genere nel quale adesso è ultra famoso, fa i suoi spettacoli d'estate allo Universe di Ibiza e sono delle cose, io non so se avete mai visto dei reel, dei video di cosa Harry Price combina allo Universe, è in giro per il mondo con gli ologrammi, insomma fa delle cose spettacolari, ma il suo disco più famoso rimane un viaggione e si chiama Opus.
1: Disco Viaggio.

Nel 2015 rimane tuttora uno dei dischi più belli di questi ultimi anni. Era un bel viaggione, signore e signori, Erin Price con Opus nella storia della dance. E a proposito di super hit, si ritorna indietro al 2013 con Wake Me Up.

0: che addirittura fecero firmare il disco agli U2, perché si inventarono questo mashup tra I Will I Know di Whitney Houston e appunto With or Without You. Lo mandarono a Bono, che dice: no vabbè, ma questo lo firmiamo anche noi, perché veramente è spettacolare. Ed è nata questa Take Me to the Clouds Above.
1: La storia della dance.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Moria, tra l'altro, disco contenuto in Inmania Dance, sono andato a riprendermi lo spot proprio di quell'Inmania Dance estate 98. Non è che si sente benissimo, ma comunque lo ricondivido con voi. Vai!
1: È uscita Inmania Dance estate, 40 brani in 2 CD a prezzo speciale, uno con i grandi successi del momento e l'altro con l'intimissimissima nomina dance con Molena e PJ, Alexia, Simon J, Gigi D'Agostino, Gala e tantissimi altri. E vacanze scatenate con
0: un applauso a Inmania Dance estate, ci sta, e adesso 1990.

all'autunno del 1999, un disco che ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente. D'altronde, se lo chiamano maestro, un motivo ci sarà. Gigi D'Agostino con la sua Another Way. Veramente brividi lungo la schiena in questa puntatona della storia della dance. Arrivano anche Preziose Marvin con le Talk About Man.

0: stati nostri ospiti anche qui nella storia della dance e abbiamo proprio parlato di questo pezzo. Sentite un po', André, la storia di Le Storie Vado Bene, l'idea a chi è venuta?
1: Diciamo sempre insieme con Ale, sentiamo dischi, anche facciamo lui, ha detto proviamo a fare una cosa con un tema, cioè non facciamo il classico sviluppo canzone, strofa, bridge, ritornello. Quindi trovammo questo tema che ci piaceva e attaccammo un riff. Siccome il tema reggeva parecchio, quindi alla fine stava su da solo il pezzo. Era quello un po' l'intento, riuscire un po' dalla formula canzone che abbiamo fatto con Tell Me Why, Let Me Stay Voices, facciamo una cosa un po' diversa. E insomma, diciamo che riuscimo l'impresa.
0: Certo, poi tra l'altro io ho visto Marvin cantare dal vivo, qui la gente veramente si cappotta in pista con Le Storie Vado Bene.
2: C'è della tamarraggine,
0: sì.
2: C'è della tamarraggine.
0: Stavi dicendo, Marvin, scusa, prima stavi dicendo?
2: Niente, è un pezzo diverso, sì, siamo partiti proprio dall'inizio, cioè facciamo un'altra formula stavolta, e trovammo quel riff lì che a me mi sapeva subito di medievale, non so perché, quindi andai subito a cercare, avevo ancora l'M1 della corda, andai a cercare il flauto per fare il giretto che sapesse di medievale, quello che mi arrivava a me, e poi però c'era da attaccarci qualcosa di tamarro, quindi poi arriva il riff, la pista ci voleva sempre.
0: Assolutamente, vabbè, erano i tempi, la moda del tempo, dai.
1: Esatto, una cosa che mi viene in mente adesso, scusate, no, continua.
2: Prego, vai Andrea. Vai.
1: No, una cosa che mi ricordo che facemmo il video che era ispirato al Non ci resta che piangere, quindi in calzamaglia, sudatissimi, stavamo in zona di Lombardia, e però in Germania non lo capirono il video e quindi lo rifecero con i disegni animati come fece Rock the Discotheque, perché dice ma che è sta roba, non capiamo, mentre in Italia fu abbastanza trash, era piaciuto, però in Germania non capirono questa cosa e rifecero il video.
0: Facciamo un grande applauso a Preziose Marvin, grandissimi, ci ha usato la tripletta, loro veramente hanno fatto e scritto la storia della dance.

bellissimo disco dei 2000, si chiama Emotion, il progetto tutto italiano dietro al quale si celavano Andrea Verona e Fabio Perucci, bella chicca della storia della dance.

1998 che si svolsero in Francia dal 10 giugno al 12 luglio del 1998, appunto questa era la colonna sonora. Carnaval de Paris vinse la Francia, che divenne così, pensate, la sesta compagine, se così vogliamo chiamarla, a vincere il torneo in casa, dopo l'Uruguay nel 1930, l'Italia nel 34, l'Inghilterra nel 66, la Germania Ovest nel 1974 e l'Argentina nel 1978. Abbiamo parlato di calcio, arriva un inno degli stadi, Gala Free for Desire.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Aumentando i tassi dello 0,25% a dicembre scorso, non abbiamo attuato una politica dei tassi restrittiva, ma utile a riportare l'inflazione intorno al 2%. Così la presidente della BCE, Christine Lagarde, davanti all'Europarlamento. Secondo la presidente della BCE, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Poi sempre Lagarde sul PIL ha detto: la proiezione per il 2026 è di una crescita dello 0,8% nell'eurozona, che non può essere definita stagnazione. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che invita gli investitori e gli imprenditori ad andare all'estero. Pronta la replica del leader CGIL: se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%. Infine le borse. Piazza Affari chiude la seduta a meno 0,1%. È tutto da Nicola De Muro.
4: The end.
5: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. This is-

0: con Romina Johnson e Ghost Bump, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta siamo tornati all'estate del 2001, quando ballavamo anche questo pezzo latineggiante firmato Noelia.
1: Yes.

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, vi ricordo di scaricare l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Alla prossima Memory Chart, da Stefano è tutto, un bacio.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica

0: Amazon.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: stato Kiss Kiss Holly Valance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ancora disco, siamo al 1978 con gli Chic e My Forbidden Love, diventata poi Sunshine and Happiness di Nereus Dubwork nel 1999 e campionata anche dagli Alcazar nel 2000 in Sexual Guaranteed. Subito gli Chic con My Forbidden Lover.
2: Contaminazioni.

Alcazar vanno a chiudere il nostro spazio di oggi con Sexual Guaranteed, ma abbiamo sentito prima anche Nerios Dubwork con Sunshine and Happiness e gli Chic con My Forbidden Lover. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta alla Loeb Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyk. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Loeb Parade. Goditi il Disco Viaggio.

0: Drake, Foreign Angel era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000. Pops and Scar, Turn Around. Yeah.

0: ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di Black Legend.
3: 1975 brought you an album with a song.

See the Trouble With Me uscì nel 2000 e venne prodotto da Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, ovvero i Black Legend. Questo pezzo è una cover house del disco di Barry White del 1976.

0: questo è l'originalissimo di Perry White. La base del pezzo, ovvero del remix dei Black Legend, arriva invece da un disco indimenticabile del 1990. Sto parlando di House of God.
1: I am excited.
0: La base di House of God venne riutilizzata in un sacco di altri dischi. Vi faccio un

0: anche oggi una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:59.
3: One Dance. One Dance. Qui suona la

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Fire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh Atypical

Rocky Pushkin, Boris Dlugosz, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel pomeriggio di One Dance, una volta all'ora, arriva il nostro spazio dedicato ai dischi Viaggio, sostanzialmente i grandi pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi andiamo indietro di un bel po'. 1993, il progetto era Cygnus X, remixato poi nel 2000 dai Rank One. Goditi questa super traccia che si chiama Super Swings.

0: Strings remixata dai Rank One. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance. Energy 52, il nostro disco viaggio.

0: prende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te. Down.
3: Down, down, do, di, do, do, da, do, da, de, da, do, da, da, do, di, do, do, da.
2: Pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco. Cominciamo ad andare verso il palco scenico.
3: 65.
2: Con Blue.
4: About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to.

0: Festival Bar 1999 e i Fest 65 Blue. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.
2: I took the long road across the ocean.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con Carrie Lucas e Dance With You, diventata poi You Don't Know Me di Herman Van Helden, almeno nella parte cantata. E infine arriviamo al 2010 con la voce di Benno Nomo e uno stilosissimo Bob Sinclair e Rainbow of Love. Ma subito Dance With You di Carrie Lucas.

A chiudere il nostro spazio, prima abbiamo ascoltato anche Armand Van Helden con You Don't Know Me e Kerry Lucas con Dancer With You. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, 'cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: musica dance raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, quattro regine della dance: Melody Castellari, Natalie Hart, Kim Lucas e Neysha. Questa è Soul Sister.

0: Abbiamo ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: I protagonisti della pillola di oggi sono gli Scooter.

How Much Is A Fish è un singolo degli Scooter pubblicato nel 1998, estratto dall'album bellissimo che si chiama No Time To Chill. Pensate che gli Scooter hanno venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo, si sono formati ad Amburgo nel 1993 e questo è uno dei dischi più rappresentativi. How Much Is A Fish ha ottenuto un sacco di successo in tutta Europa e la linea melodica arriva da un disco del 1929 che, a dire la verità, insomma, non è proprio un disco ma un brano folk di Jean Bernard prima e Jean-Marie prima, si chiama Ever Christ Talau, poi ripreso nel 1970 da Alan Stivell. Senti qui.

0: Arrivava proprio da qui la melodia di How Much Is a Fish. È stata una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: provincia di Brescia arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

dance. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: e poi ti fa volare. Moon Man con Galaxia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il disco Viaggio.

0: Hard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.